di qualità. Bravo, figliano, bravo, bravissimo, bravo! La la la la la la la!

di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, dalla parrucca, presto la barba, volo sanguigno, presto il biglietto, e mi chiamano, e mi vogliono, e mi vogliono, e mi vogliono, dalla barba lunga, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.